Buddy è il Ruandez, bassista nel gruppo. Ma è un team, Nigel Olsen, barabanista, Plastic Penny.